0: Come si chiama, Varga?
1: Gioia Noel.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: S Novim Godem.
5: Feliz Navidad.
6: Veselý Svět.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.

0: Ziamo, Varga!
1: Joyeux Noël!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselých Sviat!
6: Merry Christmas!
7: Merry Christmas from Like Radio!